il lume s'entra il mare, il India rotare il vento, il vatture fi fiero.

lumi sentar il mare, il India rotarilvan, il vature fifero e il tiriva le.